Com os violões de Fábio Bortoloni e Giacomo Bortoloni, tivemos Seresta de Carmo Bortoloni. E seguimos com Guglielmo Capetti e Notturno, clarinete Sergio Bosi, piano Riccardo Bartoli.